Però vai alla show, no? Ah, ma che stiamo a suare, eh? Senti, fritta a disa! Quando è Luca poseva uova, la cosa lui nera, eh?

Yeah, I'm gonna share to the stars of Paul Stone in Warfare. Essa é a Toscavola, Ricazeia, Cabrodona, da Pla, un singolo gusto. Noi ci andiamo la settimana che viene. Salute, musica. Un abbraccio a tutti. E ganò pari, va a fare.